0: vengeance.
1: Last call, I hello.
2: Oh, pater me, Frankie.
1: Nyachi.
2: Jamnani. Jamnani. Apre bombi, I'm a couple of PTUs.
1: Okay, Jamnani, it's you.
2: Frankie, now me wa chedi ao di acho di ao.
1: Krepa.
2: Obi nyuma o di some years acho no. Onu ti nyuma na, otimi tuni na. Enyum train ni zo. Na mi a chena di pa. Ba de so unu se unu nguga di a sa mani rembo. Na kupo aya o fasu shira obi a. E bedroom ready no. Na me beye ni se Black Sharif na o tuni mno. Ana kofi kinyata. Sana na meye na de timu ni aro ho nyeshe onfa ni rim na anse na memo na na mewa achede strong comedy man.
1: Okay,
2: ma me ko no bi mredi bye bye
1: da se na me jira owo mi e so wati de omanfo o ka che amuse ma aro ho sho ho nkran ana manfo wa shin krofo so nkran na se ne no ama ha kwa wa motivate obi ye ko enti for number no tudwa obi ona ama obi wo ha o pese o frere o na eja ebia show bi so se ya ku timi ko show
3: but am timi ko show ye birthday
1: engagement
3: ojai
1: kunu ayia se babia eni nyina
3: babia wo program so ebia wo product bia wo pese me be bo hu de room ma wo me ba be promote ni nyina ma but your number is
1: 055
3: 742
1: 742 35
3: 35 39 39
1: okay
3: set
1: timu bi
3: me
1: 0555 0545 0545 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 na owo ni ma pa bebere wa hyehye ni ma pa bebere e de ama e tie bi sia aha eye kasahare movement aziki be mike ni mami na fe minu aba bi so ha se ono so releasing a new track.